0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: Caleidoscopio su RVL la radio. Don't worry, be happy. 100% happy music.

0: un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Ciao. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

0: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

come te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 28 giugno 2026 è il 179esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.49. Il santo del giorno è Sant'Attilio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 giugno del 1846, nel tentativo di migliorare il timbro del clarinetto basso, Adolf Sax, membro di una famiglia franco-belga di costruttori di strumenti musicali in metallo, brevetta il primo sassofono. Nel 1914 Francesco Ferdinando d'Asburgo Este, erede al trono dell'impero austro-ungarico, e sua moglie Sofia vengono uccisi da un nazionalista serbo. L'episodio diventa il casus belli della Prima Guerra Mondiale. Nel 1919 la firma del Trattato di Versailles pone fine alla Prima Guerra Mondiale. Nel 1946 viene eletto dalla Costituzione il primo capo dello Stato italiano, Enrico De Nicola. E nel 2011 il gigante di Mountain View lancia la sua personale sfida nel complesso universo dei social network, inaugurando la versione test di Google Plus. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 giugno del 1997 il pugile Mike Tyson viene squalificato per aver staccato con un morso parte dell'orecchio del suo avversario, Evander Holyfield. Nel 2006 i Toronto Raptors, come numero uno nel draft NBA, scelgono il giocatore di basket italiano Andrea Bargnani. Per la prima volta nella storia del basket professionistico americano, un europeo è prima scelta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 giugno del 1971 Mina è prima in classifica con Amor Mio. Nel 1991 Umberto Tozzi debutta in radio con Gli Innamorati. E nel 2014 Giusy Ferreri pubblica Inciso sulla pelle. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il premio Nobel Luigi Pirandello, scrittore e poeta, nato ad Agrigento il 28 giugno 1867 e scomparso a Roma il 10 dicembre 1936. Massimo esponente della letteratura italiana del Novecento e considerato uno dei più grandi drammaturghi mondiali del XX secolo. È il padre del relativismo psicologico. E ricordiamo anche il grande Pietro Mennea, nato a Barletta il 28 giugno 1952 e scomparso a Roma il 21 marzo 2013. Velocista, politico e saggista italiano. Buon compleanno a Jerry Calà, l'attore e regista comico italiano, compie 75 anni. Spegne 62 candeline Sabrina Ferilli. Romana Doc è una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. 55 candeline sulla torta dell'imprenditore e inventore sudafricano Elon Musk. Compie infine 30 anni il cantautore e rapper italiano Bresh. E il proverbio del giorno è: all'umiltà felicità, all'orgoglio calamità.
1: L'estate
2: è nei suoi occhi,
1: ha il profumo della sua pelle,
2: nella tua radio preferita,
1: RVL la radio.

0: tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato.

0: Session, la vera essenza della musica su RVL la radio.
1: Let's go.

0: on time.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, la fortuna si dimostrerà piuttosto capricciosa, ma la verità è che dovete affrontare qualche sfida senza il suo aiuto. L'ambiente di lavoro risulterà caotico, richiedendo per questo pazienza e strategia. Toro, gli affari saranno ottimali, percepirete una svolta imminente, mentre le gratificazioni faranno già parte del vostro scenario lavorativo. Non dimenticate di celebrare i vostri risultati e successi. Gemelli, vi sentirete al centro dell'attenzione oggi, grazie a un carisma che aumenterà drasticamente. Anche le ricompense saranno all'altezza della situazione, sia in campo professionale che personale. Cancro, sarete sopraffatti da un senso di smarrimento a causa delle troppe responsabilità. Collaborare con il team di lavoro vi alleggerirà il carico, ma dovrete comunque mantenere una certa efficienza. Leone, più si avvicinano le ferie, più percepirete la stanchezza dovuta alle responsabilità professionali. Dovrete concedervi una pausa per evitare nervosismo e stress. Non lasciatevi sopraffare dall'ansia. Vergine, vedrete i successi lievitare oggi, il che vi spingerà ad aumentare gli sforzi sul piano lavorativo. Il denaro faciliterà l'accesso a nuove opportunità. Bilancia. Il senso di responsabilità nel lavoro potrebbe generare stanchezza mentale e fisica. Dare priorità alla vostra salute vi garantirà una vera e propria rinascita e più efficienza anche nel lavoro. Quindi riposatevi. Scorpione, affaticarvi eccessivamente causerà uno stress significativo. Certo, grazie al vostro grande impegno, avrete in questi giorni un accesso più agevole ai guadagni che vi spettano. Non dimenticate però di riposare il prima possibile. Sagittario, la giornata sarà ricca di idee che potrebbero fare la differenza nella vostra carriera. Se state studiando, supererete brillantemente ogni prova. Continuate a impegnarvi e a credere in voi. Capricorno, caricare la squadra di lavoro di troppi impegni avrà ripercussioni anche su di voi. Forzare un progetto in difficoltà provocherà spossatezza. Sarà fondamentale valutare bene ogni mossa. Acquario, serpeggeranno un po' di invidie nell'ambiente lavorativo, ma riuscirete ad ignorarle grazie ad una strenua sicurezza nelle vostre capacità. In serata una sorpresa contribuirà al vostro buon umore. Pesci, riprenderete un ritmo produttivo più veloce, ma sarà importante non trascurare la vostra salute e il vostro benessere. Il lavoro presenterà situazioni che richiederanno tutta la vostra pazienza e la vostra concentrazione. Oggi vi saluto con le parole di Eric Fromm. Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele agli altri. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: In ogni canzone un brivido di piacere.
3: Piacere.
2: Sei su RVL la radio.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Il gruppo sportivo Cossonese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Super Trailers.
17: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Giornata caratterizzata dal progressivo spostamento lungo le principali direttrici del nostro territorio, soprattutto verso le località balneari. Ricordiamo oggi, come di consueto, lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate sull'intera rete viaria nazionale, a partire dalle 7 fino alle 22 di stasera. Incolonnamenti per traffico intenso sul ramo Casalecchio a Bologna, Casalecchio in uscita nelle due direzioni di percorrenza. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
13: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
15: L'estate
16: è nei suoi occhi.
15: Ha il profumo della sua pelle.
16: Nella tua radio preferita.
15: RVL la radio.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, la fortuna si dimostrerà piuttosto capricciosa, ma la verità è che dovete affrontare qualche sfida senza il suo aiuto. L'ambiente di lavoro risulterà caotico, richiedendo per questo pazienza e strategia. Toro, gli affari saranno ottimali, percepirete una svolta imminente, mentre le gratificazioni faranno già parte del vostro scenario lavorativo. Non dimenticate di celebrare i vostri risultati e successi. Gemelli, vi sentirete al centro dell'attenzione oggi, grazie a un carisma che aumenterà drasticamente. Anche le ricompense saranno all'altezza della situazione, sia in campo professionale che personale. Cancro, sarete sopraffatti da un senso di smarrimento a causa delle troppe responsabilità. Collaborare con il team di lavoro vi alleggerirà il carico, ma dovrete comunque mantenere una certa efficienza. Leone, più si avvicinano le ferie, più percepirete la stanchezza dovuta alle responsabilità professionali. Dovrete concedervi una pausa per evitare nervosismo e stress. Non lasciatevi sopraffare dall'ansia. Vergine, vedrete i successi lievitare oggi, il che vi spingerà ad aumentare gli sforzi sul piano lavorativo. Il denaro faciliterà l'accesso a nuove opportunità. Bilancia. Il senso di responsabilità nel lavoro potrebbe generare stanchezza mentale e fisica. Dare priorità alla vostra salute vi garantirà una vera e propria rinascita e più efficienza anche nel lavoro. Quindi riposatevi. Scorpione, affaticarvi eccessivamente causerà uno stress significativo. Certo, grazie al vostro grande impegno, avrete in questi giorni un accesso più agevole ai guadagni che vi spettano. Non dimenticate però di riposare il prima possibile. Sagittario, la giornata sarà ricca di idee che potrebbero fare la differenza nella vostra carriera. Se state studiando, supererete brillantemente ogni prova. Continuate a impegnarvi e a credere in voi. Capricorno, caricare la squadra di lavoro di troppi impegni avrà ripercussioni anche su di voi. Forzare un progetto in difficoltà provocherà spossatezza. Sarà fondamentale valutare bene ogni mossa. Acquario, serpeggeranno un po' di invidie nell'ambiente lavorativo, ma riuscirete ad ignorarle grazie ad una strenua sicurezza nelle vostre capacità. In serata una sorpresa contribuirà al vostro buon umore. Pesci, riprenderete un ritmo produttivo più veloce, ma sarà importante non trascurare la vostra salute e il vostro benessere. Il lavoro presenterà situazioni che richiederanno tutta la vostra pazienza e la vostra concentrazione. Oggi vi saluto con le parole di Eric Fromm. Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele agli altri. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Alle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
0: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Evo 6 Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL La Radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Primo piano l'emergenza caldo che sta interessando gran parte del nostro paese, con Milano che si conferma come una delle città più a rischio. Si conferma che l'ondata di calore avrà un picco per la giornata di domenica e di lunedì, con temperature che potranno sfiorare i 40 gradi. Oggi domenica torna il mercatone dell'antiquariato al Naviglio Grande. Previste le consuete modifiche alla viabilità della zona, non si escludono riflessi per la circolazione a ridosso dell'arco di Porta Cinese. Per quanto riguarda i trasporti ATM, per lavori di rinnovo stradale, cambia il servizio delle linee tram 2, 3, 4, 7, 12 e 14. È in corso la riqualificazione nelle vie Bramante, Torino, Correnti ed Emicis. I lavori riguardano il rinnovo stradale, acquedotto, fognature e binari dei tram. Continuano anche i lavori per la costruzione della nuova metropolitana a nord della città e quelli per la costruzione della nuova corsia preferenziale dei filobus. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: l'estate
1: è nei suoi occhi,
0: ha il profumo della sua pelle
1: nella tua radio preferita, RVL la radio. È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla A26 Genova Gravellona-Toce si rallenta tra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade della regione. È tutto per questo breve appuntamento, a più tardi. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
12: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
13: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con le GR Costume e Società di questa domenica 28 giugno. In apertura andiamo a Milano per parlare di teatro con una domanda precisa: di che vivono gli uomini? Domanda che parte da Tolstoi e da un programma di spettacoli che vuole portare a riscoprire il teatro come esperienza di libertà e condivisione, uno spazio in cui ricordarsi che vale la pena di vivere. Il Teatro Oscar e Teatro degli Angeli, guidati da tre figure culturali molto diverse, un esperto d'arte, un attore e uno scrittore, hanno presentato a Milano la loro stagione 2026-2027. Il co-direttore artistico Gabriele Allevi.
14: Di che vivono gli uomini? Anche di teatro, perché il teatro fa bene alla città, fa bene alle persone, che sia comico, che sia drammatico, fa entrare nella vita con un significato.
13: Il Museo d'Arte Contemporanea di Cavalese ospita la mostra di Eric Saglia, Fly By. Il titolo trae ispirazione dal linguaggio dell'astronautica e si riferisce al sorvolo ravvicinato che satelliti e sonde compiono ad alta velocità in prossimità di un pianeta o di un corpo celeste. Un approccio esplorativo per raccogliere dati essenziali e aprire nuove prospettive di indagine.
15: Io mi reputo un pittore, quindi il discorso è, per me la pittura non è soltanto un qualcosa che si somma all'architettura, ma qualcosa che crea struttura all'architettura. È molto importante per me che si ricrei una struttura, cioè nel senso, quando si entra in questa mostra non va vista la singola opera, ma tutte le opere creano e movimentano questa creazione che ho fatto io intorno al museo.
13: Willem Dafoe è stato confermato direttore artistico del Teatro della Biennale di Venezia, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco. Lo fa sapere la stessa Biennale in conclusione della Biennale Teatro che, diretta dall'autore, ha registrato 10.000 presenze, sale piene al 90%. Fare teatro sta a voler dire esagerare e attirare l'attenzione su di sé, dichiara il presidente Buttafuoco. Ecco, questo è tutto quello che non ha fatto Willem Dafoe in questi 2 anni di lavoro in Biennale. Dafoe ha portato in laguna la ricerca, la tradizione, il rito e la cura. L'attenzione del suo programma si è concentrata sulla coralità, sul teatro che si fa con la carne umana e con lo spirito e con il sudore. Lo stesso attore statunitense si è detto grato per l'opportunità di continuare il suo lavoro. Questi ultimi 2 anni mi hanno permesso di esplorare il potere e la magia di quell'arte totale che è il teatro. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
12: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
16: Super Rotation, la vera essenza della musica. Su RVL.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: valido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Alle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL La Radio. Telesuoniamo di Santa Ragione.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. Le forze armate statunitensi hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Trump avverte: Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Nella notte attacco a Bahrain e Kuwait rivendicato dai Pashdaran. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1430 vittime accertate. Si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Karabayeda, nel nord del paese, a tre giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Sono proseguite per tutta la notte, anche con un rover telecomandato, le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. Perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Mi stava aspettando, avevamo litigato, così l'unico superstite della strage della famiglia Udin a Roma. Il 43enne bengalese che ha ucciso madre, padre e sorella di 8 anni prima di avventarsi sul giovane e ferirlo è riuscito a far perdere le sue tracce. Calcio: si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J. Eliminato l'Iran, Messi da record a segno in 7 partite di fila. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Super Rotation. Un successo del momento, e un successo del passato su RBL La Tua.

e ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina.

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato. Super.

0: benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 28 giugno 2026 è il 179esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:37 e tramonta alle 20:49. Il santo del giorno è Sant'Attilio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 giugno del 1846, nel tentativo di migliorare il timbro del clarinetto basso, Adolf Sax, membro di una famiglia franco-belga di costruttori di strumenti musicali in metallo, brevetta il primo sassofono. Nel 1914 Francesco Ferdinando d'Asburgo-Este, erede al trono dell'impero austro-ungarico, e sua moglie Sofia vengono uccisi da un nazionalista serbo. L'episodio diventa il casus belli della Prima Guerra Mondiale. Nel 1919 la firma del Trattato di Versailles pone fine alla Prima Guerra Mondiale. Nel 1946 viene eletto dalla Costituzione il primo capo dello Stato italiano, Enrico De Nicola. E nel 2011 il gigante di Mountain View lancia la sua personale sfida nel complesso universo dei social network, inaugurando la versione test di Google Plus. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 giugno del 1997 il pugile Mike Tyson viene squalificato per aver staccato con un morso parte dell'orecchio del suo avversario, Evander Holyfield. Nel 2006 i Toronto Raptors, come numero uno nel draft NBA, scelgono il giocatore di basket italiano Andrea Bargnani. Per la prima volta nella storia del basket professionistico americano, un europeo è prima scelta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 giugno del 1971 Mina è prima in classifica con Amor Mio. Nel 1991 Umberto Tozzi debutta in radio con Gli Innamorati. E nel 2014 Giusy Ferreri pubblica Inciso sulla pelle. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il premio Nobel Luigi Pirandello, scrittore e poeta, nato ad Agrigento il 28 giugno 1867, scomparso a Roma il 10 dicembre 1936. Massimo esponente della letteratura italiana del Novecento e considerato uno dei più grandi drammaturghi mondiali del XX secolo. È il padre del relativismo psicologico. E ricordiamo anche il grande Pietro Mennea, nato a Barletta il 28 giugno 1952 e scomparso a Roma il 21 marzo 2013. Velocista, politico e saggista italiano. Buon compleanno a Jerry Calà, l'attore e regista comico italiano, compie 75 anni. Spegne 62 candeline Sabrina Ferilli. Romana Doc è una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. 55 candeline sulla torta dell'imprenditore e inventore sudafricano Elon Musk. Compie infine 30 anni il cantautore e rapper italiano Bresh. E il proverbio del giorno è: all'umiltà felicità, all'orgoglio calamità.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks. Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
5: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RBL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Washington e Teheran. Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta al raid iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Nella notte attacco a Bahrain e Kuwait rivendicato dai Pashdaran che minacciano. Le basi americane vivranno un inferno nei prossimi giorni. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Ci sarebbero almeno 2 feriti. Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. In Italia bollino rosso in 18 città, domani il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. Da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma. Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. Per lo strato allo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Calcio, si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J, eliminato l'Iran. Messi da record a segno in 7 partite di fila. È tutto, a più tardi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati. Primo piano, l'emergenza caldo che sta interessando gran parte del nostro paese, con Milano che si conferma come una delle città più a rischio. Si conferma che l'ondata di calore avrà un picco per la giornata di domenica e di lunedì, con temperature che potranno sfiorare i 40 gradi. Oggi domenica torna il mercatone dell'antiquariato al Naviglio Grande. Previste le consuete modifiche alla viabilità della zona, non si escludono riflessi per la circolazione a ridosso dell'arco di Porta Ticinese. Per quanto riguarda i trasporti ATM, per lavori di rinnovo stradale, cambia il servizio delle linee tram 2, 3, 4, 7, 12 e 14. È in corso la riqualificazione nelle vie Bramante, Torino, Correnti ed Emicis. I lavori riguardano il rinnovo stradale, acquedotto, fognature e binari dei tram. Continuano anche i lavori per la costruzione della nuova metropolitana a nord della città e quelli per la costruzione della nuova corsia preferenziale dei filobus. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Super Rotation. Super Rotation. Un successo del momento e un successo del passato. Su RVL la radio.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Voghera e la A7 Milano-Genova in direzione Torino, mentre per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono segnalate code tra Masone e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra Vigliana Ovest e Chianocco in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
11: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
13: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
14: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
15: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
2: La Procammero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
12: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questa domenica 28 giugno. Un piano europeo di prevenzione e contrasto contro il rischio dell'acaro Tropilelaps, responsabile di danni paragonabili o persino superiori a quelli provocati dalla varroa, un parassita che attacca le api. A lanciare l'allarme il gruppo di lavoro sul miele di Confcooperative Agroalimentare, con una richiesta recepita nell'interrogazione presentata al Parlamento europeo dall'eurodeputata Cristina Guarda, Europa Verde e Verdi. L'iniziativa è il risultato della missione istituzionale organizzata a Bruxelles da Confcooperative Agroalimentare, alla quale hanno preso parte anche Miele in Cooperativa e Piemonte Miele. L'interrogazione, la cui risposta ufficiale della Commissione europea arriverà nelle prossime settimane, trae origine dal dossier predisposto da Davide Colombo, presidente di Piemonte Miele, la più importante cooperativa di miele italiano. Si tratta di un acaro parassita parassita delle api già presente in alcuni paesi asiatici che può infestare intere colonie e causare ingenti danni economici al settore. È una minaccia che il settore europeo non può permettersi di sottovalutare, dichiara Riccardo Terriaca, segretario generale di Miele in cooperativa, in un momento in cui gli apicoltori stanno già affrontando una grave crisi produttiva e di mercato. La prelibatezza del giorno è l'umeboshi, la finta prugna aspra e salata che dalla Cina ha convinto imperatori e samurai. Dalla fermentazione artigianale al bento giapponese che imita la bandiera, è un ingrediente fondamentale nel sollevante. Questo prodotto tradizionale deriva, a dire il vero, dalla lavorazione del frutto del lume, una varietà botanica molto più vicina all'albicocca. E il risultato è qualcosa di piuttosto diverso dall'originale, ovvero delle piccole sfere rugose di un colore che va dal rosa pallido al rosso intenso, con un gusto che non lascia indifferenti, dove una spiccata acidità si combina ad una sapidità molto spinta. In Cina veniva utilizzato principalmente come rimedio medicinale. Introdotto in Giappone intorno al VI secolo grazie ai monaci buddisti, il frutto fermentato mantenne a lungo la sua fama di farmaco quasi prodigioso e dunque riservato alla famiglia imperiale e alla nobiltà per prevenire le malattie e purificare l'acqua. I samurai scoprirono che il umeboshi non solo era una sorta di energizzante, ma preservava le razioni di riso dal deterioramento durante le campagne militari. Da quel momento la medicinale d'élite si trasformò in un prodotto base della dieta quotidiana di molti giapponesi. Appuntamenti da non perdere: Baccanali estivi 2026 in Toscana, tra le altitudini del Monte Amiata e i paesaggi rurali di Seggiano. La terza edizione si afferma come un manifesto contemporaneo del vino toscano in trasformazione, mettendo al centro il sangiovese come vitigno simbolo di evoluzione più che di tradizione. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
11: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com.
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, la fortuna si dimostrerà piuttosto capricciosa, ma la verità è che dovete affrontare qualche sfida senza il suo aiuto. L'ambiente di lavoro risulterà caotico, richiedendo per questo pazienza e strategia. Toro. Gli affari saranno ottimali, percepirete una svolta imminente, mentre le gratificazioni faranno già parte del vostro scenario lavorativo. Non dimenticate di celebrare i vostri risultati e successi. Gemelli, vi sentirete al centro dell'attenzione oggi, grazie a un carisma che aumenterà drasticamente. Anche le ricompense saranno all'altezza della situazione, sia in campo professionale che personale. Cancro, sarete sopraffatti da un senso di smarrimento a causa delle troppe responsabilità. Collaborare con il team di lavoro vi alleggerirà il carico, ma dovrete comunque mantenere una certa efficienza. Leone, più si avvicinano le ferie, più percepirete la stanchezza dovuta alle responsabilità professionali. Dovrete concedervi una pausa per evitare nervosismo e stress. Non lasciatevi sopraffare dall'ansia. Vergine, vedrete i successi lievitare oggi, il che vi spingerà ad aumentare gli sforzi sul piano lavorativo. Il denaro faciliterà l'accesso a nuove opportunità. Bilancia. Il senso di responsabilità nel lavoro potrebbe generare stanchezza mentale e fisica. Dare priorità alla vostra salute vi garantirà una vera e propria rinascita e più efficienza anche nel lavoro. Quindi riposatevi. Scorpione, affaticarvi eccessivamente causerà uno stress significativo. Certo, grazie al vostro grande impegno, avrete in questi giorni un accesso più agevole ai guadagni che vi spettano. Non dimenticate però di riposare il prima possibile. Sagittario, la giornata sarà ricca di idee che potrebbero fare la differenza nella vostra carriera. Se state studiando, supererete brillantemente ogni prova. Continuate a impegnarvi e a credere in voi. Capricorno, caricare la squadra di lavoro di troppi impegni avrà ripercussioni anche su di voi. Forzare un progetto in difficoltà provocherà spossatezza. Sarà fondamentale valutare bene ogni mossa. Acquario, serpeggeranno un po' di invidie nell'ambiente lavorativo, ma riuscirete ad ignorarle grazie ad una strenua sicurezza nelle vostre capacità. In serata una sorpresa contribuirà al vostro buon umore. Pesci, riprenderete un ritmo produttivo più veloce, ma sarà importante non trascurare la vostra salute e il vostro benessere. Il lavoro presenterà situazioni che richiederanno tutta la vostra pazienza e la vostra concentrazione. Oggi vi saluto con le parole di Eric Fromm. Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele agli altri. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: In ogni canzone un brivido di piacere.
4: Sei su RVL la radio.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: La Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora segno Messi, stavolta su punizione. 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
2: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
1: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez sempre su Aprilia. Tennis segna -1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14:30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51,68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52,69 migliora il suo primato italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL La Radio.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
11: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
15: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. Super

0: solido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
12: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL la radio.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: canzone un brivido di piacere. Piacere. Sei su RVL la radio.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: In un solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 480852 o sovabad.com e sui social.
2: Buongiorno dalla redazione. Tregua tra Iran e Stati Uniti in bilico. Donald Trump ha confermato che le forze americane hanno attaccato depositi di missili e droni e altri siti in Iran e ha minacciato di concludere con la forza militare il lavoro iniziato. In risposta, Teheran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain. L'Iran assicura: siamo determinati a difenderci dall'aggressione. Ancora una notte segnata da gravi incidenti stradali in Italia. Il bilancio più pesante arriva dal bresciano, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto a Pozzolengo, mentre un 41enne è rimasto ferito. E a Fano, nelle Marche, un motociclista di 27 anni è morto dopo l'impatto tra la sua moto e un SUV, con il conducente dell'auto lievemente ferito. Nel Pisano, sulla strada regionale Firenze-Pisa-Livorno, una donna di 45 anni è deceduta in uno schianto in moto. Grave è l'uomo che viaggiava con lei, ricoverato a Pisa. La temperatura più alta di sempre in Danimarca, 36,6 gradi, fotografa un'Europa infuocata. Afa e ondate di calore non danno tregua a 193 milioni di persone. È vera e propria emergenza caldo nel vecchio continente, dove si attende il picco per domani e si fanno i conti anche con un allarmante studio dell'Economist, secondo cui in tre giorni le morti potrebbero essere fino a 12.000. Oggi in Italia 18 città da bollino rosso. MotoGP, Bezzecchi è il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Olanda, alle spalle del leader del mondiale Ogura e Bagnaia. Sesto Marc Marquez, settimo di Gian Antonio, ottavo Raul Fernandez, vincitore della sprint di ieri. Appuntamento con il GP alle 14. È tutto, a più tardi.
1: In un solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 480852 o sovabad.com e sui social.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL la radio. 1, 2

0: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Un saluto dalla redazione. Sale la tensione in Medio Oriente. Nuovi raid americani contro una decina di obiettivi militari iraniani nello stretto di Hormuz. Trump rivendica e avverte: in caso di ulteriore escalation l'Iran cesserà di esistere. I Pasdaran rivendicano il lancio di missili e droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Teheran ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. È arrivato nella notte in Venezuela un secondo aereo dell'aeronautica militare italiana con il personale dei vigili del fuoco, tende e aiuti per sostenere le operazioni di soccorso dopo il violento terremoto che ha messo in ginocchio il paese. Quasi 2 milioni è il numero, secondo l'UNICEF, delle persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. L'Italia affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. Un turista di 82 anni è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore, mentre Bolzano registra la notte di giugno più calda di sempre. Il picco è atteso per domani, ma l'emergenza riguarda ormai tutta Europa. Si sono introdotti nella villa di proprietà di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi e hanno rubato oggetti per un valore complessivo di mezzo milione di euro. Il colpo è avvenuto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 in una residenza in Versilia affittata a una famiglia di turisti americani, mentre questi ultimi non erano in casa. Calcio: dopo le emozioni dei gironi inizia ufficialmente la fase eliminazione diretta dei mondiali e inaugurare i sedicesimi saranno Sudafrica e Canada in campo questa sera a Los Angeles alle 21. Il Canada vuole vincere, proseguire nel tabellone e onorare la competizione casalinga, mentre il Sudafrica vive dell'entusiasmo dovuto al primo passaggio dei gironi della sua storia. È tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati. Primo piano, l'emergenza caldo che sta interessando gran parte del nostro paese, con Milano che si conferma come una delle città più a rischio. Si conferma che l'ondata di calore avrà un picco per la giornata di domenica e di lunedì, con temperature che potranno sfiorare i 40 gradi. Oggi domenica torna il mercatone dell'antiquariato al Naviglio Grande. Previste le consuete modifiche alla viabilità della zona, non si escludono riflessi per la circolazione a ridosso dell'arco di Porta Ticinese. Per quanto riguarda i trasporti ATM, per lavori di rinnovo stradale, cambia il servizio delle linee tram 2, 3, 4, 7, 12 e 14. È in corso la riqualificazione nelle vie Bramante, Torino, Correnti ed Emicis. I lavori riguardano il rinnovo stradale, acquedotto, fognature e binari dei tram. Continuano anche i lavori per la costruzione della nuova metropolitana a nord della città e quelli per la costruzione della nuova corsia preferenziale dei filobus. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks. Il gruppo sportivo cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
2: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
5: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
6: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

0: Idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo, per tutta l'estate RBL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RBL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica.
8: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: In ogni canzone un brivido di piacere. Piacere. Sei su RVL la radio.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Presentato da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questa domenica 28 giugno. In apertura andiamo a Milano per parlare di teatro con una domanda precisa: di che vivono gli uomini? Domanda che parte da Tolstoi e da un programma di spettacoli che vuole portare a riscoprire il teatro come esperienza di libertà e condivisione. Uno spazio in cui ricordarsi che vale la pena di vivere. Il Teatro Oscar e Teatro degli Angeli, guidati da tre figure culturali molto diverse, un esperto d'arte, un attore e uno scrittore, hanno presentato a Milano la loro stagione 2026-2027. Il co-direttore artistico Gabriele Allevi.
1: Di che vivono gli uomini? Anche di teatro, perché il teatro fa bene alla città, fa bene alle persone, che sia comico, che sia drammatico, fa entrare nella vita con un significato.
0: Il Museo d'Arte Contemporanea di Cavalese ospita la mostra di Eric Saglia, Flyby. Il titolo trae ispirazione dal linguaggio dell'astronautica e si riferisce al sorvolo ravvicinato che satelliti e sonde compiono ad alta velocità in prossimità di un pianeta o di un corpo celeste. Un approccio esplorativo per raccogliere dati essenziali e aprire nuove prospettive di indagine.
2: Io mi reputo un pittore, quindi il discorso è, per me la pittura non è soltanto un qualcosa che si somma all'architettura, ma qualcosa che crea struttura all'architettura. È molto importante per me che si ricrei una struttura, cioè nel senso, quando si entra in questa mostra non va vista la singola opera, ma tutte le opere creano e movimentano questa creazione che ho fatto io attorno al museo.
0: Willem Dafoe è stato confermato direttore artistico del teatro della Biennale di Venezia, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco. Lo fa sapere la stessa Biennale in conclusione della Biennale Teatro, che diretta dall'autore ha registrato 10.000 presenze, sale piene al 90%. Fare teatro sta a voler dire esagerare e attirare l'attenzione su di sé, dichiara il presidente Buttafuoco. Ecco, questo è tutto quello che non ha fatto Willem Dafoe in questi 2 anni di lavoro in Biennale. Dafoe ha portato in laguna la ricerca, la tradizione, il rito e la cura. L'attenzione del suo programma si è concentrata sulla coralità, sul teatro che si fa con la carne umana e con lo spirito e con il sudore. Lo stesso attore statunitense si è detto grato per l'opportunità di continuare il suo lavoro. Questi ultimi 2 anni mi hanno permesso di esplorare il potere e la magia di quell'arte totale che è il teatro. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Primo piano, l'emergenza caldo che sta interessando gran parte del nostro paese, con Milano che si conferma come una delle città più a rischio. Si conferma che l'ondata di calore avrà un picco per la giornata di domenica e di lunedì, con temperature che potranno sfiorare i 40 gradi. Oggi domenica torna il mercatone dell'antiquariato al Naviglio Grande. Previste le consuete modifiche alla viabilità della zona, non si escludono riflessi per la circolazione a ridosso dell'arco di Porta Ticino. Cinese. Per quanto riguarda i trasporti ATM, per lavori di rinnovo stradale, cambia il servizio delle linee tram 2, 3, 4, 7, 12 e 14. È in corso la riqualificazione nelle vie Bramante, Torino, Correnti ed Emicis. I lavori riguardano il rinnovo stradale, acquedotto, fognature e binari dei tram. Continuano anche i lavori per la costruzione della nuova metropolitana a nord della città e quelli per la costruzione della nuova corsia preferenziale dei filobus. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Fidati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
15: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
16: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: GADO Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADO Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Noi ci siamo.
11: Per tutta l'estate RVL.
10: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
10: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti da e verso le principali località di villeggiatura. Vi ricordo che è in corso il fermo dei mezzi pesanti, superiore alle 7,5 tonnellate sull'intera rete viaria nazionale fino alle ore 22 di questa sera. Sull'autosole code per un incidente presso lo svincolo di Fiorenzuola in uscita provenendo da Bologna. Per il trasporto pubblico ferroviario sospesa la linea convenzionale Torino-Milano per accertamenti dell'autorità giudiziaria a Vittuone. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: L'estate
3: è nei suoi occhi,
2: ha il profumo della sua pelle.
3: Nella tua radio preferita, RVL la radio.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
13: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
14: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
16: Super Rotation, la vera essenza della musica. Su RVL la

0: talk about.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

0: Ori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

0: patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1500 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Sarebbero 11 le vittime dell'aereo da turismo precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy. Secondo alcune fonti, le persone che viaggiavano a bordo avrebbero dovuto partecipare ad un battesimo di lancio dal paracadute. Due persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la scorsa notte all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I feriti, soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari. Continuano le ricerche di Shahdat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco sono scattati in città e controlli nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus e negli aeroporti. MotoGP 3 Aprilia ad Assen, vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini. Brutta caduta per Bezzecchi, trasferito in ospedale per ulteriori esami. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a RVL Info Cantieri, il nuovo appuntamento di RVL la radio dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusio-Ossola. Sulla statale 337 della Valle Vigezzo sono stati prorogati fino al 15 luglio i lavori sul viadotto Gagnone nel comune di Malesco, che causano l'istituzione di un senso unico alternato. Proseguiranno invece fino al 4 luglio gli interventi notturni di rifacimento dell'asfalto che interessano la statale 33 del Sempione tra Stresa e Baveno. Anche in questo caso è previsto un senso unico alternato in funzione tra le 21 e le 6 del mattino seguente, esclusi festivi e prefestivi. Fino al 3 luglio si viaggia a senso unico alternato anche sulla provinciale 118 Villa d'Ossola Beura, a causa di lavori di adeguamento della massicciata stradale che interessano tratti saltuari. La limitazione è attiva nella fascia oraria che va dalle 7 alle 18. Senso unico alternato per lavori, in questo caso per lo spostamento di un gasdotto, anche sulla provinciale 166 di Valle Ossola, secondo tronco nel territorio di Crevola d'Ossola. In questo caso non sono previste fasce orarie. Infine, per interventi di sostituzione delle barriere laterali, fino al 12 luglio si viaggia a senso unico alternato tra le 8.30 e le 17.30 anche sulla provinciale 61 Trobaso-Fondo Toce, meglio conosciuta come la strada che passa per Bieno. Soprattutto in questo caso sono possibili disagi, specialmente al mattino. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
7: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Evo 3, il City SUV 1.5 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
12: Don't worry, be happy.
13: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
14: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
16: In ogni canzone un brivido di piacere.
17: Sei su RVL la radio.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
9: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
8: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Regno del Bahrein chiede un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri di Manama. Intanto il ministro degli Esteri di Teheran, Araghchi, afferma che qualsiasi interferenza nel processo di definizione di un nuovo accordo nello stretto di Hormuz aggraverà la tensione, causando un ritardo nella riapertura della via navigabile. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1500 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a Caravaglieda a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato il paese. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tombalen, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio con il paracadute. A San Benedetto del Tronto denunciato un 30enne italiano per violenza sessuale. L'uomo, fermato da alcuni bagnanti, avrebbe molestato una donna in un tratto di spiaggia. Siamo al tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardari e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini e Wawrinka e ben 7 italiani in campo tra maschile e femminile. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL La Radio.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati. In apertura la 32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra Susa Ovest e Chianocco in direzione Torino. Inoltre, a causa del traffico, è chiuso l'ingresso di Susa Est in direzione Torino. Sul raccordo Ivrea-Santhià sono presenti code per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce. Per traffico intenso si viaggia in colonnati fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
14: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
15: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
9: le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormizia. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
15: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
16: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: corpo gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Coccolati con i nostri cane Le, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
11: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: poco su RBL la radio. Ti ricordi quando con Piero Pratesi?
1: Il tuffo nei ricordi di RBL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
2: Direttamente dallo studio 3 di Cambiasca, su RBL la radio va ora in onda il tuffo nel passato di RBL. Ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl. Conduce Piero Pratesi.

Stuart, Year of the Cat. Abbiamo aperto così questo weekend l'appuntamento con la musica 70-80 suonata in vinile di RVL e la radio. RVL, ti ricordi quando? Con io che sono Piero Pratesi, che vi accompagno come ogni sabato e domenica nel tuffo nei ricordi con la musica 70-80 proposta secondo l'hashtag Save the Vinyl. Poi a dirla tutta, vi accompagno anche in settimana alle 10:20 con lo speciale Ti ricordi quando? Canzone che è rimasta nel cassetto dal 1966, quando colpito da un episodio, quando Al Stewart faceva l'assistente di studio e quando vede salire Tony Hancock sul palco, non è in gran serata e soprattutto dice delle frasi che colpiscono molto Al Stewart. Al Stewart scrive una canzone. Due anni dopo Hancock muore suicida e Al Stewart dice che non vuole speculare su questa canzone. Siamo nel 68. La canzone uscirà nel 77 e tra l'altro, per dirvela anche tutta, viene utilizzata nel film Radio Freccia da Ligabue nel 1998. L'abbiamo proposta qua in RVL Ti ricordi quando? Ve le suoniamo di santa ragione e vi suoniamo dal 1988 e mi segnalano, no, 86, infatti mi sembrava, mi stavate dando, volevate vedere se ero pronte perché avete scritto 88, infatti sto per dire, ma a me sembra 86, il bello della diretta. 1986, Rod Stewart con Love Touch in Ti ricordi quando?

Love Touch, Rod Stewart in RVL. Ti ricordi quando? Seguiteci sui social, seguite le pagine ufficiali di RVL, la radio, Instagram, Facebook, X e anche LinkedIn, ma seguite anche la mia pagina ufficiale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, perché vi pubblico spesso e volentieri delle chicche relative alla musica che poi vi propongo in Ti ricordi quando, il Sound 70-80 suonato in vinile, ma spesso e volentieri, oltre che clip, video, anche copertine dei 45 giri dei dischi che vi suonano all'interno della nostra programmazione. Beh, 1977, torniamo in quell'anno con cui abbiamo aperto con All Stewart, però ci torniamo in questo caso con la musica italiana dal 1977. Protagonista in questo caso è Raffaella Carrà con la stampa francese, questa è una chicca che vi suono in Ti ricordi quando, del 45 giri di A far l'amore comincia tu, Pusk to Lamb disle lui, è la side B del disco uscito per il mercato francese.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
9: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

primo maggio del 1983, quando dall'album Heartland la band australiana The Real Life ci regala questo singolo Send Me an Angel, che è subito top 10 in Australia e va fino al 29esimo posto nella Hot 100 di Billboard. Sarà numero 1 in Germania e Nuova Zelanda, numero 2 in Svizzera e top 10 in un sacco di nazioni, di stati, soprattutto in Europa. L'abbiamo riascoltato qua su RVL la radio all'interno della programmazione dedicata alla musica 70-80 suonata in vinile, ricordandovi, lo faccio subito, di scaricare l'applicazione di RVL. La nostra applicazione è gratuita, la trovate su tutti i digital store, sia iTunes che Google Play. Basta digitare RVL la radio per esteso, per intero, così che voi possiate scaricare l'app gratuitamente. L'applicazione vi consente di ascoltare RVL in qualità digitale ovunque ci sia una connessione internet. La nostra app è stata dotata anche dei sistemi Apple Car e Google Auto, dove così potete anche ascoltare in auto in qualità digitale RVL la radio. Rimaniamo con la musica nel 1983. Per lui non solo Rock and Roll Robots o Tanz Bambolina, due successi significativi per Alberto Camerini, ma anche questo 45 giri che vi suono in Ti ricordi quando? Computer Capriccio.

1983 si parlava di generazione elettronica e qualcuno giustamente mi ha detto: hai detto Tanz Bambolina, Rock and Roll Robot, Computer Capriccio, ma anche Maccheroni Elettronici, altro hit di Alberto Camerini che insomma ha fatto successo negli anni 80. L'abbiamo ascoltato e siete in Ti ricordi quando con Piero Pratesi su RVL la radio. Ogni sabato e domenica tra le 18 e le 20 c'è il tuffo nei ricordi con la musica suonata in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl. Beh, questa canzone è stata il disco più ballato nelle discoteche di New York, è uscito il 28 di febbraio del 76 insieme a That's Where the Happy People Go dei Tramps. L'hanno campionata anche i New Radical negli anni 2000. Lei tra l'altro faceva anche la porno star, girava proprio film porno e poi si è dedicata alla musica disco. Andrea True Connection, More, More, More.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
15: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
14: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

1987 l'ex Police Sting, che aveva ormai già intrapreso la carriera solista, esce con questo 45 giri dal titolo We'll Be Together, che è quello che vi ho appena suonato io all'interno di RVL. Ti ricordi quando la programmazione dedicata alla musica 70-80 suonata in vinile. Siamo arrivati, grazie anche a Sting, al momento delle standard version. E tra l'altro per le standard version ho scelto un gruppo di 5 elementi che non ha mai fatto un LP: Bernadette Alliston, Claudette Washington e Cynthia Erving, che erano le tre donne, accompagnato da Dino Tarrell e Dennis Bell, componevano i Touché. Avevano fatto come primo singolo quello che vi sto per suonare. Vi avevo anche suonato Just Like Dork Knob, che è un disco niente male. Poi hanno fatto anche Jason come terzo singolo, ma non sono mai arrivati a realizzare un long play. Io vi suono il maxi 45 giri di Wrap It Up dei Touché.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme. In via Müller 35 a Intra.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
13: RVL ti ricordi quando? Hashtag Saved Vinyl.

1989 Mick Hakkanen e i compagni dei Simply Red decidono di ricantare il successo di Harold Melvin and the Blue Notes, If You Don't Know Me By Now, e ottengono veramente un grande risultato. E questo è anche il risultato di quando le canzoni ti riportano alla mente proprio dei ricordi. Io mi ricordo una vacanza studio nel 1989 a Birmingham, ci portano in piscina, mentre esco dalla piscina, una volta che avevamo nuotato e tutto il resto, mi metto il Walkman, anzi in quel caso sì, era il Walkman, no, era la radio, stavo ascoltando la radio con le cuffie e parte questa canzone. E quindi ogni qualvolta risento questa canzone dei Simply Red, If You Don't Know Me By Now, mi rivedo proprio mentre faccio il tragitto andando verso il pullman, le case tipiche inglesi, quella giornata che si sta chiudendo, siamo a luglio, quindi giornate ancora relativamente lunghe, contando che poi in Inghilterra il buio arriva prima, ma insomma mi si riaccende ogni qualvolta quel ricordo. Va bene, 1989 in RVL, ti ricordi quando? A proposito di ricordi, con Piero Pratesi e con la musica 70-80 suonata in vinile, 1980 la prossima canzone su 45 giri, etichetta Clan, quindi stiamo parlando di Adriano Celentano, e Tanto il tempo se ne va.

tempo se ne va Adriano Celentano su RVL la radio. Vi ricordo di scaricare l'applicazione di RVL che è presente su tutti i digital store, sia iTunes che Google Play. Basta digitare RVL la radio, come vi dico sempre, scrivetelo per intero, così che poi voi possiate scaricare gratuitamente la nostra applicazione che vi consente di ascoltare RVL ovunque ci sia una connessione internet in qualità digitale. Applicazione che è stata dotata dei sistemi anche Apple Car e Google Auto, e in questo caso potete ascoltare in auto attraverso l'app RVL in qualità digitale. Il prossimo disco ci porta al 1978, partecipò al Festival Bar di quell'anno, entrò nella top 10 sia in Italia che in Belgio, sto parlando di Amanda Lear. Venne utilizzato questo disco anche per i titoli di coda del film erotico Follie di notte, ma soprattutto ritornò dal 78 nel 2004 quando venne utilizzato per la campagna pubblicitaria del Kinder Bueno. Sto parlando di Amanda Lear con Enigma, Give a Bit of To Me.

Amanda Lear, stavo guardando bene la copertina, 45 giri, visto che ho detto che ha fatto titoli di coda per il film erotico Follia di notte, non è che lei poi fosse molto coperta, si intravede anche un seno nella copertina di questo 45 giri, Enigma, suonato su RVL la radio. Siamo pronti a scatenarci, dal 78 passiamo al 79, ci sono Ashford and Simpson, from The Cure.

sono scatenati con Usher and Simpson. Vi consiglio tutto l'album dove c'è Find the Cure, che si intitola Stay Free, e l'abbiamo ascoltato, in questo caso ballata su RVL la radio. Torniamo al Festival Bar del 78. Ci sono dei messaggi subliminali che ci sia voglia d'estate, abbiamo questa impressione. Beh, arriva con noi la musica italiana che ci porta alla Bottega dell'Arte con Bella Sarai.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia si rallenta per traffico intenso fra Ulx Est e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià per lavori. Sono presenti code fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per traffico intenso il traffico è rallentato con code a tratti fra Genova e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
4: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedimulè.

Travis King, c'è Sade da 1983, il 45 giri con la copertina del gruppo Sade, alla voce c'è Sade a duo, ovviamente, che è presente anche sulla copertina, con in mano una carta da gioco, il re di picche, no, non il 2 di picche, il re di picche, nella copertina di Your Love is King, la canzone che vi ho suonato in RVL, ti ricordi quando? 1983, il prossimo disco invece all'interno della nostra programmazione dedicata alla musica 70-80 suonata in vinile ci porta nel 1980. L'album che conteneva questo 45 giri era Stella Stai, Umberto Tozzi. Vi suono Dimmi di no.

dimmi di no, Umberto Tozzi, in RVL ti ricordi quando? Andiamo al 1980, rimaniamo, anzi al 1980, dall'album Lady T di Tina Marie. L'album si apre con questo singolo che raggiunse la 21esima posizione nella charts R&B di Billboard, nella UK single al 6° posto, nella disco charts il 4° posto. Tina Marie, Behind the Groove.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
2: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
0: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
0: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

la voce del padrone Franco Battiato, il sentimento nuovo suonato all'interno della programmazione dedicata alla musica 70-80 RVL. Ti ricordi quando? Seguite sulle sui social ufficiali RVL la radio, su Instagram, su Facebook, su X e anche su LinkedIn, ma seguite anche il mio profilo personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, dove vi regalo tante chicche legate a Ti ricordi quando, alla musica 70-80 proposta in vinile. E grazie a Franco Battiato, all'interno della programmazione del sabato e la domenica tra le 18 e le 20, Ti ricordi quando, siamo arrivati anche al momento dell'extended version. Era il 1982 quando Franco Battiato cantava Sentimento Nuovo, e il 1985 l'anno protagonista per la nostra extended version con Miguel Brown e On the Radio.

0: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
10: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

settembre 1971 quando esce questa canzone di All Green, tra l'altro undicesima canzone nel 72 perché esce a fine 71, ottiene successo nel 72 ed è infatti il 12 febbraio del 72 quando arriva in vetta la Hot 100 di Billboard e ci rimane una settimana per quanto riguarda il 45 giri più forte negli Stati Uniti. È l'undicesima canzone del 72 ma è al 60° posto per Rolling Stone nelle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. All Green, Let's Stay Together, canzone che poi abbiamo anche nell'orecchio nella versione, nella riproposizione fatta da Tina Turner, in questo caso siamo nel 1984, si va avanti decisamente di qualche anno. Invece col prossimo disco siamo nel 1983, si chiamano Mark e Spencer, ci sarebbe niente di strano fino a questo momento. Se poi guardate bene nel 45 giri la copertina c'è scritto David Mars e Tracy Spencer. Sì, quella Tracy Spencer di Run to Me di 3 anni dopo, solista nell'86, ma nell'83 prodotto dalla Discotto Production, anzi scusate, dalla Disco Magic, Mark e Spencer ci regalano questo singolo, Stay.

Sulle note di Stay siamo giunti a concludere l'appuntamento con Ti ricordi quando di questo weekend. Tranquilli, perché settimana prossima saremo ancora qua sabato e domenica tra le 18 e le 20 su RVL la radio con Ti ricordi quando. Come sempre concludiamo con una sigla, in questo caso una sigla di una sitcom americana uscita a marzo 79, la sigla che cantava David Naughton, che era anche attore in questa sitcom americana. La canzone la scrivono Freddie Perren e Dino Fekaris, che qualcosa anche con Gloria Gaynor hanno fatto. Canzone che è stata top 40 per 10 settimane consecutive e top 10 per 5 settimane. Raggiunse la quinta posizione nella Hot 100, dove rimase 2 settimane consecutive, e 11° posto nella Disco Charts. Una sigla che però era un disco che andava alla grande. E io, Piero Pratesi, vi saluto, vi auguro buon proseguimento con le trasmissioni di RVL e la radio. Ciao ciao da Piero, sulle note di David Naughton, Making It, che era anche il titolo della sitcom americana. Ciao ciao!

0: Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
1: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL, la radio.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: l'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sesso RDL, la radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo
0: di santa ragione.
2: Hi, Bobby.

0: sane.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
9: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
9: RVL la radio.
8: Te le suoniamo di santa ragione.

0: L'estate
1: è nei suoi occhi.
0: Ha il profumo della sua pelle.
1: Nella tua radio preferita, RVL la radio.
2: È un mondo difficile e vita intensa.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

0: canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
1: Da questo momento, inbox anni 70 e 80. Seleziona e mixa inbox.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa.

0: tua idea con RVL la radio.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te li suoniamo di santa ragione.
3: Check this out.
4: Da questo momento, Inbox, anni 90 e 2000. Seleziona e mix

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

Tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Let's go. Sounds good.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su